arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre a nuvolare, quando passa a nuvolare, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente

ma nuvolare rinasce, come rinasce il ramarro. Batte vasi e campari, borzacchini e fagioli.